0: io spero ancora. Vi pare che sia grave?
1: Non credo.
2: Marcello è spirato.

0: è tranquilla.
1: Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?

0: sospiro ancora. Vi pare che sia grave?
1: Non credo.
2: Marcello, espirato.

0: Vedi? È tranquilla.
1: Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?